Santi, era peccato simus semper liberi, era omni perturbazione securi, expectantes beatum spem, ad adventum salve.

Spiriti, era peccato simus semper liberi, era omni perturbazione securi, expectantes beatum spem, ad adventum salve.